0: Water on the Rhine continues to be a challenge for the economy and for logistics. At Duisburg Harbor, some vessels can still reach the terminals, but navigation further south has become increasingly difficult, a harbor spokesperson said on August 12th.
1: Dass da zwei Monate eigentlich auch kein Niederschlag bei uns in der Region war, das war katastrophal, vor allem fürs Getreide. Wir haben mit die schlechtesten Getreideerträge seit Aufzeichnung, haben dann durch die Unwetter auch noch mit Hagelschäden regional zu kämpfen.
0: Long accustomed to abundant water supplies, Italy's rice belt has been forced to adopt an unprecedented response to save the season, which locals say is proving even harder than the severe drought of 2022.
2: Avendo questa spaventosa scarsità d'acqua, abbiamo dovuto fare delle scelte piuttosto drastiche e quindi ho ritenuto di privilegiare e di continuare ad allevare come è giusto che vengano coltivate certe varietà e certi campi, e ne ho totalmente abbandonati altri. Uno di quelli è questo qui in cui siamo noi adesso.

0: economy, and for logistics. At Duisburg Harbor, some vessels can still reach the terminals, but navigation further south has become increasingly difficult, a harbor spokesperson said on August 12th.
1: Dass da zwei Monate eigentlich auch kein Niederschlag bei uns in der Region war, das war katastrophal, vor allem fürs Getreide. Wir haben mit die schlechtesten Getreideerträge seit Aufzeichnung, haben dann durch die Unwetter auch noch mit Hagelschäden regional zu kämpfen.
0: Long accustomed to abundant water supplies, Italy's rice belt has been forced to adopt an unprecedented response to save the season, which locals say is proving even harder than the severe drought of 2022.
2: Avendo questa spaventosa scarsità d'acqua, abbiamo dovuto fare delle scelte piuttosto drastiche e quindi ho ritenuto di privilegiare e di continuare ad allevare come è giusto che vengano coltivate certe varietà e certi campi, e ne ho totalmente abbandonati altri. Uno di quelli è questo qui in cui siamo noi adesso.
3: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: haben dann durch die Unwetter auch noch mit Hagelschäden regional zu kämpfen.
1: Long accustomed to abundant water supplies, Italy's Rice Belt has been forced to adopt an unprecedented response to save the season, which locals say is proving even harder than the severe drought of 2022.
2: Avendo questa spaventosa scarsità d'acqua, abbiamo dovuto fare delle scelte piuttosto drastiche e quindi ho ritenuto di privilegiare e di continuare ad allevare, come è giusto che vengano coltivate, certe varietà, certi campi, e ne ho totalmente abbandonati altri. Uno di quelli è questo qui in cui siamo noi adesso.

caratteristiche, e quindi ho ritenuto di privilegiare e di continuare ad allevare, come è giusto che vengano coltivate, certe varietà e certi campi, e ne ho totalmente abbandonati altri. Uno di quelli è questo qui in cui siamo noi adesso.